0: Cari quegli adorabili politicamente scorretti dei Simpson. Hollywood, dove il cinema diventa leggenda.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Queste sono le parole che il direttore Warden dedica ai suoi detenuti in un film gioiello del 1979, Fuga da Alcatraz. Ed è proprio l'iconica prigione la protagonista del nostro racconto. La solitaria isola della Baia di San Francisco, a poco più di 2 chilometri dalla terraferma e ancora oggi nell'immaginario collettivo, il luogo per eccellenza da cui è impossibile fuggire. Durante i 29 anni di apertura furono 36 i prigionieri che tentarono la fuga, e di questi soltanto 5 riuscirono nell'intento. Dopo essere stata una fortezza nel 1868, poco dopo la fine della guerra civile, Alcatraz fu ufficialmente destinata a struttura detentiva a lungo termine dei prigionieri di guerra. Nel 1906, a seguito di un violento terremoto che colpì San Francisco, per la prima volta prigionieri civili furono trasferiti sull'isola per motivi di sicurezza. All'inizio del Novecento la prigione riacquistò il suo ruolo di carcere militare. Nel 1934 Alcatraz divenne una prigione federale di massima sicurezza. In questo istituto venivano infatti reclusi i criminali ritenuti particolarmente pericolosi o che avevano già tentato la fuga da altri penitenziari. Per questo motivo le misure adottate dai direttori del carcere e dai secondini erano particolarmente severe. L'unica eccezione alla durezza del carcere erano i pasti. Infatti, per evitare ribellioni interne, la qualità della mensa di Alcatraz era di molto superiore alla media delle carceri statunitensi. Nella sala mensa, oltre a pochissime guardie, le rivolte erano comunque disincentivate dalla presenza di un sistema di sicurezza che, in caso di necessità, sprigionava nella stanza un gas letale. Le celle base erano di circa 4 metri quadri, ma se i detenuti si comportavano male, venivano reclusi nelle celle sotterranee chiamate di hall, senza letto, né luce, né pulizia. Il 21 marzo del 1963 Robert Kennedy, allora procuratore generale, ordinò la chiusura del carcere, ma a rimanere nella leggenda furono soprattutto le poche persone che erano riuscite a deludere il terribile regime di Alcatraz. Theodore Cole e Ralph Rowe nel 1937 furono i titolari del primo presunto tentativo di evasione. Mentre lavoravano nell'officina di Alcatraz, allargarono le sbarre della finestra fino a poter passare portando con loro 2 pneumatici. I 2 approfittarono della nebbia per raggiungere il mare e, grazie a una zattera formata dai pneumatici, scomparirono alla vista delle guardie. Viste le condizioni climatiche, la fuga fu ritenuta presunta perché i 2 furono dichiarati deceduti, ma un reporter nel 1941 ritrovò Roe in Sud America

prima scomparire nella baia. Alcatraz e soprattutto la sua fuga più famosa è la prova che, come dice Frank alias Clint Eastwood, vale sempre la pena rischiare se veramente vuoi qualcosa.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il vero amore non arriva da noi. Il vero amore si trova dentro di noi. Julia Roberts.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: Non piangere perché è finito. Sorridi perché è successo. Gabriel García Márquez.

0: Legend Story. Basterebbe ascoltare le celebri note di Harry Mancini per evocare immediatamente nella vostra mente una elegante e sinuosa pantera di uno strano colore. Una pantera rosa. Ma com'è nato questo personaggio? La Pantera Rosa è un film del 1963 diretto da Blake Edwards con Peter Sellers a interpretare l'ispettore Clouseau. Il titolo del film è riferito ad un enorme diamante rosa al cui interno si intravede una pantera, vero oggetto del desiderio intorno al quale ruotano le vicende dei vari personaggi. Fu nei titoli di testa del film che comparvero per la prima volta i disegni creati da David Depatie e Fritz Freleng, artista di fiducia della Warner Bros. Già con i Looney Tunes. La Pantera Rosa si presentò quasi come una comparsa, relegato ai titoli di testa, ma riuscì a colpire l'immaginazione del grande pubblico. Durante la fase di creazione, gli animatori vollero creare un personaggio con l'eleganza di Cary Grant e l'impertinenza di James Dean, non essendo previsto nessun dialogo per la scena di apertura, venne dato al personaggio anche la mimica di Buster Keaton. Spesso il titolo dei cortometraggi si ispira al nome di personaggi celebri o al titolo di famose opere letterarie o cinematografiche, con l'immancabile introduzione della parola Pink, Sherlock Pink, Star Pink, eccetera. Con il procedere dei cortometraggi, il carattere della Pantera Rosa, dapprima semplicemente snob e tendenzialmente dispettosa, si arricchisce di nuove sfaccettature. La tenacia nel perseguire uno scopo o nel cercare un oggetto, la tendenza a sognare a occhi aperti e a immaginare se stessa in qualche ruolo eroico o prestigioso. In alcuni episodi il personaggio rivela anche una sensibilità ecologica, vissuta però senza alcun aggancio polemico, ma con la sua consueta serenità un po' snob e un po' surreale. Il successo della Pantera Rosa, che tra un titolo e l'altro gesticolava sofisticata con il bocchino da sigaretta, sempre pronta a sfoderare una mimica esilarante, partì proprio dal ruolo da comprimario per prendere il sopravvento sui film veri e propri della saga. Tanto è vero che oggi, quando si parla di Pantera Rosa, si pensa più al personaggio a cartone animato che ai film. Divenne protagonista di ben 133 cartoni della durata di 7 minuti ciascuno, ognuno divertente e suadente grazie anche alle indimenticabili musiche jazz composte da Harry Mancini. Freleng, il suo creatore, affermò: «Non credo che saremmo riusciti ad avere il successo che abbiamo avuto senza la colonna sonora. Una leggenda nella leggenda».
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Ci sono tanti modi per raccontare il mito di Peter Pan, ma il più leggendario ha per protagonista Robin Williams. Hook, Capitano Uncino, è un film del 1991 diretto da Steven Spielberg, in cui per la prima volta Robin interpreta il ruolo di padre. È la storia di Peter Pan, diventato grande. Robin è perfetto per quel ruolo, un eterno bambino nei panni di un adulto. La storia di Peter Pan ci insegna come con un po' di polvere magica e un pensiero felice possiamo volare laggiù, seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino. È lì che si trova l'isola che non c'è. Essere papà è un viaggio meraviglioso e per Robin quel viaggio è iniziato nell'estate del 1982 con l'arrivo di Zachary Zack, il suo primo figlio, avuto dalla prima moglie Valerie Velardi. Ma già prima dell'uscita di Hook, tra il 1988 e il 1989, Robin si è separato dalla moglie Valerie e sono arrivati altri due figli dalla seconda moglie Marcia, Cody Allen e Zelda. Ebbene sì, da perfetto Peter Pan ha chiamato la figlia come il personaggio di un videogioco. In quegli anni Robin Williams sa bene cosa significhi essere padre, l'importanza di esserlo, l'importanza di esserci e soprattutto di non esserci, visto che era sempre impegnato con il cinema e il teatro. In Hook Robin interpreta magistralmente quel tipo di padre che si è perso nelle responsabilità, incapace perfino di trovare un pensiero felice. Una situazione in cui spesso si è trovato Robin, come uomo, quando doveva fare i conti con la sua depressione. In una bellissima scena del film, i bambini incitano Peter Pan a trovare un pensiero felice. È una cena con i bambini sperduti con tutti i piatti vuoti. I bambini mangiano di gusto, mentre lui non vede nulla, finché non riesce a guardare il mondo con gli occhi di un bambino. E finalmente i piatti si riempiono. Peter può essere di nuovo Peter Pan, ha trovato il suo pensiero felice. Robin, nelle interpretazioni da papà, ci ha fatto sentire ciò che sono i bambini. Sono come dei navigatori, come dei potentissimi Google Maps. Basterà leggergli una storia nel letto e ti porteranno in un luogo dove puoi finalmente volare. Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino.

0: che... Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Quando il mio corpo sarà cenere, il mio nome sarà leggenda. Al Pacino, Scarface.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Questa è ciò che considero vera generosità. Dai tutta te stessa e tuttavia ti senti sempre come se non ti fosse costato nulla. Simone de Beauvoir.

0: Legend Story.
1: Andrà tutto per il verso giusto. No, non è il consiglio del vostro miglior amico. È il pensiero di chiunque abbia provato a giocare con il leggendario Tetris. La storia di uno dei videogiochi più venduti di sempre non inizia in una software house americana o nella sala riunioni di qualche importante industria videoludica giapponese. Siamo a Mosca, a metà degli anni Ottanta, alla Darodnikin Computing Center, un centro di ricerca e sviluppo del governo sovietico dove le persone più intelligenti del paese sono libere di dire la propria e liberare la propria creatività senza alcun ostacolo. In questo centro lavora l'allora 29enne Alexei Paitnov, che oltre alla passione per lo spazio e l'elettronica, è un amante dei giochi da tavolo che lo portano a passare grandi quantità di tempo dietro alla dama, gli scacchi, i puzzle e un gioco da noi poco conosciuto chiamato pentomino, che consisteva nell'unire 12 forme differenti fino a che non si riusciva a realizzare un quadrato perfetto. Alexei cerca in tutti i modi di trasferire la giocabilità del pentomino sul proprio microprocessore. Diminuisce i pezzi da 12 a 4 e li colora. Forte anche della sua passione per Newton, Einstein e Galileo, pensa alla legge di gravità per far cadere dall'alto verso il basso i mattoncini del Tetris, chiamati tetramini. Una delle sue più grandi intuizioni è la scelta del tempo infinito. Più bravo era un giocatore, più avrebbe continuato la propria partita. Questa semplice regola forniva al suo stesso inventore e poi a tutti gli appassionati di videogame una vera e propria assuefazione. Il gioco comincia a diffondersi nel Computing Center e i colleghi di Alexei giocano così tanto a Tetris da trascurare le esigenze lavorative. Da lì in poi il gioco si diffonde in tutta Mosca senza che Alexei possa, in piena etica socialista, accampare qualsiasi diritto o possibilità di guadagnarci. Il Tetris attraversa la cortina di ferro fino a che una società britannica chiamata Maxwell Corporation comincia a produrre il Tetris per Atari, pubblicizzandolo con lo slogan «Dalla Russia con amore». L'esplosione mondiale del Tetris avviene con il lancio del Game Boy, che sceglie proprio il gioco russo per espandere la sua popolarità. A quel punto, visto l'enorme volume di soldi che il Tetris poteva produrre, ci fu uno scontro diplomatico tra la Maxwell e l'Unione Sovietica, fino ad arrivare a costringere Alexei Paitnov ad espatriare e trasferirsi a Seattle presso la Microsoft. Nel giro di poco tempo Alexei diventa ricchissimo e la sua vita sicuramente prese il verso giusto.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Quale leggendario oggetto trovavi in quasi tutte le macchine degli anni 80? No, non si tratta di sterzi, cambi o tendine. Si parla di qualcosa dal profumo inconfondibile, Arbre Magique. Ma qual è la sua storia? Nasce nel 1952 in America, a Watertown, nello stato di New York, con il nome di Little Trees. In poco tempo diventa un fenomeno mondiale, che viene prodotto su licenza con vari nomi. In Inghilterra e in Irlanda è Magic Tree, in Germania si usa invece Wonderbaum. Per i paesi latini, cioè Francia, Italia, Spagna e Portogallo, fa fede il marchio francese, cioè appunto Arbre Magique. L'idea venne a Julius Samann, un chimico di origine tedesca che si era trasferito in Canada prima dello scoppio della guerra mondiale. Si racconta avesse avuto l'idea dalle continue lamentele del lattaio che svolgeva il suo lavoro con il suo furgoncino impregnato spesso dell'odore di latte rancido. Samann raccolse la sua protesta e si ingegnò, grazie alle sue competenze in chimica, per produrre l'odore piacevole del pino racchiuso in un piccolo oggetto. Nel 1954 brevettò la sua invenzione, un foglio collegato a un filo in grado di far diventare profumato come un bosco il piccolo abitacolo di un'autovettura. Fu un successo senza precedenti in tutto il mondo. Qualche piccola curiosità. I taxi di New York appendevano l'alberello come servizio aggiuntivo, in quanto nelle auto di servizio a quei tempi si poteva bere, mangiare e soprattutto fumare, e gli odori si sovrapponevano cliente dopo cliente. Grazie all'invenzione di Samann, tutti potevano godere di una fragranza piacevole. La prima forma scelta non fu quella dell'iconico pino, bensì quella di una Procace Pin-Up. Il caratteristico design ha sempre accompagnato il mondo dei motori. Il marchio Little Trees, infatti, è stato sponsor delle gare automobilistiche della Porsche, della NASCAR e perfino della Formula 3, oltre ad essere citato in canzoni e film come un vero e proprio oggetto di culto. Arbre Magique ha ormai più di 70 anni, ma il profumo della sua leggenda non ne vuole sapere di sparire.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
7: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Legends, Legends, Radio Legends.
7: If you say it

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non dire che non hai abbastanza tempo. Hai esattamente lo stesso numero di ore al giorno che hanno avuto a disposizione Pasteur, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Jackson Brown Jr.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non puoi evitare che gli uccelli della preoccupazione e dell'ansia volino sopra la tua testa, ma che si costruiscano il nido sui tuoi capelli, questo sì, lo puoi evitare. Proverbio cinese.

0: Legend Story.
1: Se esiste una serie TV che merita di essere raccontata su Radio Legends, quella è Stranger Things. I Duffer Brothers, gemelli e creatori della serie, sono nati a metà degli anni 80 e sono cresciuti giocando a Magic the Gathering, più che a Dungeons & Dragons. Nonostante ciò, hanno ambientato Stranger Things negli anni 80, con una tale maestria che rende l'ambientazione autentica senza essere distraente. Prima di allora avevano scritto e diretto soltanto il thriller Hyde e qualche episodio di Wayward Pines nel 2015. La prima ispirazione per la trama di Stranger Things venne da Prisoners, il film del 2013 con Hugh Jackman, su un uomo che cerca la figlia scomparsa. Il loro pensiero fu: non sarebbe più bella una versione in 8 ore da trasmettere sulla HBO o su Netflix? Così hanno iniziato a parlare di un'ipotetica trama su una persona scomparsa. L'idea era aggiungere qualcosa delle loro sensibilità bambinesche e così hanno cominciato a pensare a un mostro mangia persone. Poi la discussione si è spostata sui bizzarri esperimenti che si diceva avessero luogo durante la Guerra Fredda, in particolare il progetto MK-Ultra, un programma di controllo della mente che la CIA condusse tra gli anni 50 e 70. È questo che li portò ad ambientare la serie nel 1983, focalizzando però la narrazione sugli aspetti fantasy. Volevamo che l'aspetto sovrannaturale avesse un fondamento scientifico, racconta Matt. Il fatto che il mostro non venga da un dominio spirituale e non sia connesso alla religione lo rende più spaventoso. Non credo nei fantasmi, ma credo negli alieni e nelle dimensioni parallele. Dopo aver iniziato il primo copione di Stranger Things, non avrebbero mai pensato di avere una chance con Netflix. Anzi, Matt stima di essere stato respinto, insieme al fratello, tra le 15 e le 20 volte da diversi networks. Altri produttori esecutivi erano perplessi all'idea che i protagonisti fossero bambini, anche se lo show era inteso per un pubblico adulto. Ma Matt era convinto che fossero due le cose davvero innovative della serie. In primis, proprio la presenza di personaggi bambini, e poi l'elemento oscuro e soprannaturale. Togliendone uno, non sarebbe rimasto niente, e la sua visione era corretta. Alcuni suoi contatti la condividevano e aiutarono i gemelli ad aprire un canale di comunicazione con Netflix. Da qui nacque una leggenda, perché Stranger Things è un prodotto che ha pochi eguali nella storia della TV. Per i pochi che non l'hanno vista, ecco qualche buon motivo per non perderla. Se siete appassionati degli anni 80, troverete tutto, dal cubo di Rubik a E.T. Se avete amato i Goonies e Stand By Me, troverete una storia di bambini perfetta in cui identificarvi. Se amate Stephen King e Spielberg, troverete pane per i vostri denti e una colonna sonora bellissima. Insomma, innamoratevi di Stranger Things, non sarà affatto una cosa strana.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
6: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Solo dalla mente di due grandi donne poteva nascere il fascino misterioso del criminale più ammaliante della storia dei fumetti. Diabolik. Il 1 novembre 1962 vedeva per la prima volta la luce un fumetto dal formato mai visto. Era un tascabile di 128 pagine in bianco e nero venduto a 150 lire, prevalentemente nelle edicole delle stazioni ferroviarie. Dietro alla sua creazione c'è una donna speciale, che aveva acquisito, in anni in cui per una donna era raro, un brevetto da pilota e una casa editrice tutta sua, la Astorina. Il suo nome è Angela Giussani. La leggenda racconta che un giorno, su un treno, Angela trovò una copia dimenticata di un romanzo di Fantomas, lo spietato ladro francese, che questo ritrovamento fu la scintilla che le portò a ideare Diabolik. Il nome fu ispirato da un fatto accaduto a Torino, città in cui la Giussani lavorava. Un ignoto assassino aveva scritto alla stampa e alla questura per rivendicare l'omicidio di un operaio Fiat ucciso con 18 pugnalate la notte di San Valentino. Il criminale si era firmato proprio Diabolik con il CH finale, che la Giussani trasformò in una K per rendere ancora più minaccioso il nome del suo eroe. Il successo di Diabolik fu immediato, tanto da creare un vero e proprio genere, il fumetto nero, vendendo oltre 150 milioni di copie e generando, oltre a tante traduzioni nel mondo, documentari, film, cartoni animati e un vero e proprio brand. Angela Giussani fu affiancata da sua sorella Luciana e per più di 25 anni queste due donne hanno prodotto ogni tipo di intreccio dove eros, amore, denaro e lusso si fondevano all'interno del loro fumetto. Diabolik è sinonimo di uomo senza scrupoli intelligentissimo. Ma la vera invenzione delle due sorelle Giussani è accompagnarlo a Eva Kent, un'eroina le cui fattezze sono ispirate a Grace Kelly, che nel corso delle storie, pian piano, aveva pari diritti e pari capacità. Oggi sembra ovvio, ma tenendo conto che il fumetto si sviluppa nei primi anni 60, la figura di Eva Kent è una vera e propria antesignana dell'orgoglio femminista. A tal proposito, nel 1974, le sorelle Giussani pubblicarono su Diabolik una doppia pagina in cui si invitavano i lettori a votare in favore della libertà di aborto. Una scelta strana per un fumetto d'evasione, ma perfettamente consona al carattere delle due sorelle che, prima di essere grandi autrici, erano soprattutto due donne eccezionali, due vere e proprie leggende.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Quel che rende indissolubili le amicizie e ne raddoppia l'incanto è un sentimento che manca all'amore. La sicurezza. Honoré de Balzac.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: Se i malvagi prosperano e i più adatti sopravvivono, la natura è il dio dei mascalzoni. George Bernard Shaw.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends, Legends.
5: Radio Legends.

0: Legend Story.
1: C'è stata almeno una volta nella nostra vita che ci siamo sentiti stupidi, fuori luogo, bambini sperduti nei confronti del mondo cinico che ci circonda, convinti che il candore dell'innocenza sia oggetto solo di scherno e alienazione. Poi è arrivato un film leggendario che ci ha dato tutta un'altra versione dell'idiozia. Quel film è Forrest Gump. Vincitore di ben 6 Oscar, tra cui il miglior film, e candidato in ben 13 categorie nel 1995, Forrest Gump è frutto del genio di Robert Zemeckis, che compone un piccolo gioiello fatto di una colonna sonora meravigliosa ad opera di Alan Silvestri, una sceneggiatura praticamente perfetta ispirata all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986 e un cast stellare, in cui spicca forse la migliore interpretazione della carriera di Tom Hanks. Hanks ha accettato la parte dopo aver letto il copione per 1 ora e mezza, chiedendo come unica condizione che il film venisse realizzato in modo da essere storicamente accurato e, pur di essere il protagonista, ha rinunciato al suo cachet da star in cambio solo di una percentuale sugli incassi, che comunque ha portato nelle sue tasche circa 40 milioni di dollari. Niente male per chi non era stato considerato la prima scelta per il ruolo. Tra i tanti, il più accreditato era John Travolta, che rifiutò per poter interpretare Pulp Fiction di Tarantino. Il film è stato talmente apprezzato che alcune delle sue frasi sono entrate nel lessico comune. Quante volte di fronte alle sorprese della vita abbiamo pensato che la vita è una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti può capitare. La realizzazione del film è epocale, anche per la qualità degli effetti speciali che hanno permesso di utilizzare filmati di eventi reali aggiungendo la candida presenza di Forrest Gump. Il film è colmo di citazioni storiche, alcune sconosciute al grande pubblico. Non è un caso che Forrest, durante il servizio militare, diventi un asso del ping pong. Nel 1970 Glenn Cowan era un giocatore con forti tendenze hippie che faceva parte della nazionale americana di ping pong appena eliminata dal mondiale giapponese, mondiale ovviamente dominato dalla Cina. Cowan, forse dopo una notte di bagordi, si trova lasciato a piedi dal pullman della sua squadra. In quel momento il campione della nazionale cinese Zedong, amato dal regime come una divinità, passa di lì con il pullman della squadra cinese e decide di fermarsi per soccorrere l'americano che casualmente indossava una maglietta con lo slogan di Lennon Give Peace a Change. La foto dei due pubblicata su tutti i giornali del mondo fa iniziare il dialogo fino a quel momento mai istituito tra USA e Cina. Ecco perché c'è il ping pong in Forrest Gump, un film leggendario pieno di storie e che ci insegna che forse il candore dell'innocenza è l'unica cosa che può salvare l'umanità, e questa non è una cosa stupida, perché stupido è chi lo stupido fa.
0: Radio Legends.

più iconic che mai. Radio Legends.

Un amore, una carriera, una rivoluzione. Sono tutte imprese che si cominciano ignorandone l'esito. Jean-Paul Sartre.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Se è vero che dallo scontro fratricida tra Romolo e Remo è nata Roma, non tutti sanno che Adidas, uno dei marchi più leggendari dell'abbigliamento sportivo, è nato da uno scontro tra due fratelli innamorati dello sport e delle calzature. Adidas nasce nel 1924 in Baviera, quando Adolf Dassler, seguendo le orme del papà calzolaio, iniziò la produzione di alcuni modelli di scarpa da ginnastica, con l'obiettivo di creare delle calzature per migliorare le prestazioni degli atleti. Iniziò quindi a collaborare con il fratello Rudolf, il quale si occupava prevalentemente della distribuzione e della gestione della produzione. Nacque così la fabbrica di scarpe Fratelli Dassler. La cooperazione dei fratelli non durò a lungo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, le loro strade si divisero. Decisero di creare due società distinte. Adolf decise di unire il suo soprannome Adi al suo cognome Dassler, creando Adidas, mentre Rudolf creò Ruda, che trasformò nel 1948 nella nota azienda di oggi chiamata Puma. Insomma, a tutti gli effetti diventarono due spietati rivali, tant'è che perfino nella loro città si crearono due precisi schieramenti e fu soprannominata la città dei colli piegati perché tra gli abitanti era consueto guardare le scarpe che indossavano gli altri. Quindi Adidas venne ufficialmente registrata il 18 agosto 1949 e da quel momento, anche spinta dalla tremenda concorrenza fraterna, arrivò a traguardi leggendari. Nel 1954 vennero distribuite in occasione dei mondiali di Berna ai giocatori della Germania dell'Ovest le prime scarpette da calcio del marchio Adidas, con suola in nylon, capaci di offrire performance e comfort rivoluzionari, con le quali riuscirono incredibilmente a battere la favorita Ungheria. Nel 1960 Adidas ha sviluppato la prima calzatura progettata per il running e la scarpa per lo sprint Azteca Gold in occasione delle Olimpiadi di Città del Messico. La prima maratoneta donna portò a termine e conquistò la gara con le scarpe Adidas ai piedi e infine la creazione del modello Stan Smith per il tennis ha portato Adidas ad essere anche più di una semplice scarpa sportiva. Adidas continuerà per sempre a correre verso la leggenda.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Questo programma è presentato da
2: Overstep.
3: Vinili su Radio Legends.
4: Vinili su Radio Legends.
5: Il vinile di questa settimana è Whitney. Pubblicato nel 1987, è il secondo album di Whitney Houston. È il disco che ha consacrato definitivamente una delle voci più straordinarie della storia della musica. Elegante, potente e pieno di emozione, l'album mostra tutta la versatilità di Whitney, capace di unire pop, soul e R&B con una naturalezza incredibile. Con brani indimenticabili come I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Didn't We Almost Have It All e So Emotional, la sua voce raggiunge livelli di energia e precisione raramente eguagliati, trasformando ogni canzone in un momento iconico. Whitney non è solo un vinile di enorme successo, è la celebrazione di un talento unico, un'esplosione di eleganza, passione e potenza vocale che ha definito il pop degli anni Ottanta e ha reso Whitney Houston una leggenda immortale. Buon ascolto!

0: Vinili su Radio Legends.
1: Vinili su Radio Legends.
2: Questo programma è stato presentato da
3: Overstep. Legends Spot.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
0: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
3: Legends Spot.
7: Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica oggi sembra parlare soprattutto di movimento. Questa puntata qui viaggia proprio tra classifiche, studi di registrazione, arene enormi, vecchi vinili, nuovi singoli, ritorni attesi e radici profonde. Dentro ogni storia c'è un passaggio, una porta che si riapre, un suono che cambia forma, un corpo che ritrova forza, una memoria che torna a vibrare, perché la musica non segue mai una sola strada. Può bruciare, resistere, guarire, vendere milioni di biglietti, nascondersi in un archivio o tornare da un vecchio groove che pensavamo di conoscere già. L'importante è che continui a muoversi. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera al numero uno in Italia nel 2026. Peter Gabriel canta nel nuovo singolo di Everything is Recorded con IDK. Madonna spiega lo stop al biopic. Per la mia vita serviva un grande budget. Katy Perry presenta dal vivo l'inedito Watch It Burn a Rock in Rio, Lisboa. AC/DC primi tra gli artisti rock dal vivo nel 2026, oltre 120 milioni di dollari incassati. Kiss senza maschere elettriche, MTV Unplugged torna in vinile 30 anni dopo la reunion. Bon Jovi ritrova la voce. Dopo anni di paura, il palco torna possibile. Jamiroquai sold out in prevendita il vinile per i 30 anni di Virtual Insanity. Rolling Stones, il nuovo singolo è Jealous Lover e Foreign Tongues diventa un podcast. Morgan Freeman cura Symphonic Blues Experience, un album dedicato alla storia del blues. Legends. The Legends. Una classifica può sembrare soltanto una sequenza di numeri. In realtà racconta molto di più. Gusti, abitudini, potere delle fanbase, forza del mercato locale, spazio dato alle voci nuove e a quelle internazionali. Nel 2026, in Italia, il primo vero strappo arriva da Olivia Rodrigo, una donna straniera, pop, finalmente al numero uno. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera a raggiungere il numero uno della classifica italiana degli album nel 2026. Il suo nuovo disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, è entrato direttamente in vetta alla Top of the Music di Fimi, interrompendo una lunga sequenza dominata quasi interamente da artisti italiani, uomini spesso legati al mondo del rap. Prima di lei, nel corso dell'anno, il primo posto era stato occupato da nomi come Olly, Guè, Joliet, Tony F, Knight, Salmo, Shiva, Safe, Tedua e tanti altri. L'unica eccezione straniera era stata Harry Styles, arrivato in vetta a marzo con Kiss All The Time, disco Occasionally. Ma sul fronte femminile, fino ad ora, il dato era netto. Nessuna artista donna era riuscita ad arrivare al primo posto. Olivia Rodrigo cambia questa situazione. Lo fa con un album che non si limita a debuttare bene. Conquista la vetta anche nella classifica Fimi dedicata ai supporti fisici, quindi CD, vinili e musicassette. Un dettaglio importante perché racconta in realtà di una fanbase attiva, presente, disposta a comprare il disco fisicamente, non soltanto ad ascoltarlo in streaming. Il quadro italiano resta comunque molto chiuso agli artisti stranieri. Oltre alla Rodrigo, infatti, compaiono soltanto pochi nomi nei primi 50 posti, come per esempio Bad Bunny, Michael Jackson, Linkin Park. Un dato che conferma quanto il mercato italiano, soprattutto negli ultimi anni, sia diventato fortemente nazionale. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love è al numero uno anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E nel 2026 è il disco che ha totalizzato più stream su Spotify nel giorno della pubblicazione. Il pop femminile internazionale trova così uno spazio in un mercato che, almeno quest'anno, sembrava quasi blindato da nomi maschili italiani. E lo fa con un artista che ha trasformato il disagio sentimentale, la fragilità e la rabbia in una lingua generazionale. You want it? Look at you, cool guy, you got it. I see.
0: see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture. You sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

Se c'è un artista che continua a muoversi come chi non sa stare dove te lo aspetti, quello è Peter Gabriel. Un giorno lo trovi dentro il suo percorso da solista, tra lune piene, nuove canzoni e tempi lunghissimi di maturazione. Un altro giorno invece compare in un progetto collettivo, accanto a un produttore visionario e a un rapper americano. Il risultato è un brano che nasce proprio dall'incontro tra mondi diversi. C'è un nuovo pezzo cantato da Peter Gabriel, ma questa volta non arriva dal suo prossimo album, Ohai. Il brano si intitola Beyond the Brilliant Haze ed è il nuovo singolo di Everything is Recorded, il progetto del produttore e discografico Richard Russell, fondatore della XL Recordings. Insieme a Gabriel c'è anche il rapper americano Jason Mills, conosciuto come IDK. Una combinazione particolare, costruita su contrasti sonori e generazionali. La voce profonda e riconoscibile di Peter Gabriel, il lavoro di produzione di Richard Russell e l'energia rap di IDK. Russell ha raccontato di essere cresciuto ascoltando Peter Gabriel e di aver già lavorato con lui sia su I.O. sia sulla propria musica. Dopo il progetto Temporary erano rimaste alcune idee che il produttore sentiva ancora vive, materiali da sviluppare e portare in una nuova direzione. Da lì è nato Beyond the Brilliant Haze. Il rapper ha definito l'esperienza una sorpresa e ha detto una frase molto efficace in effetti. Quando succede qualcosa di inatteso, bisogna essere pronti a dare il meglio. Peter Gabriel, del resto, ha sempre avuto una certa attrazione per le collisioni musicali, dalla sperimentazione dei Genesis alla carriera solista, dal lavoro sui suoni del mondo della tecnologia, dal pop d'autore alle forme più ibride. Il suo percorso è sempre stato costruito su passaggi inattesi. Qui, ancora una volta, sceglie di non chiudersi dentro il proprio mito. E forse è proprio questo che rende il brano così interessante. Non sembra pensato per confermare ciò che sappiamo già di Peter Gabriel. Sembra piuttosto un altro piccolo spostamento laterale, una deviazione, un invito ad ascoltare cosa succede quando artisti diversi accettano di perdersi nello stesso paesaggio.

Aiutare Madonna al cinema significa provare a mettere dentro un film decenni di provocazioni, trasformazioni, scandali, reinvenzioni, cadute, ritorni e dominio pop. Una vita costruita come una lunga battaglia per decidere chi essere, come apparire, cosa dire e cosa non lasciare agli altri. E forse è proprio lì che il biopic si è fermato, davanti a una domanda enorme: quanto costa raccontare Madonna davvero? A dare questa risposta ci ha pensato proprio lei, in una nuova intervista con Interview, in cui ha raccontato apertamente il confronto con Universal Studios, parlando di un diverbio legato al budget del progetto. La frase è molto chiara: ho avuto una vita straordinaria, una vita immensa, quindi avevo bisogno di un grande budget. Il film, almeno nella sua prima versione, avrebbe dovuto essere diretto dalla stessa Madonna, con Julia Garner nel ruolo della sua versione più giovane, un progetto ambizioso su cui la cantante ha lavorato a lungo. Secondo la voce di Material Girl, lo studio non avrebbe condiviso la dimensione economica necessaria per realizzare il film nel modo in cui lei lo aveva immaginato. Madonna aveva anche trovato una possibile soluzione per ridurre i costi, ossia spostare tutte le riprese in Serbia. Ma stando al suo racconto, Universal non sembrava convinta che quella strada potesse funzionare. La cantante ha detto che forse semplicemente non credevano in lei e ha ricordato una delle reazioni ricevute: non crediamo che resteresti in Serbia più di 4 giorni. La sua risposta è stata secca: avete letto la sceneggiatura? Tutta la mia vita è stata una lotta per la sopravvivenza. Non sarei certo andata lì in vacanza. Dentro questa frase c'è molto del personaggio Madonna. L'idea di una donna abituata a sentirsi sottovalutata, a dover convincere, spingere, dimostrare. Nel corso dell'intervista

Madonna ha raccontato anche un secondo tentativo. Netflix avrebbe proposto di trasformare il film in una serie, ma anche quella possibilità si è poi complicata. Il problema principale riguardava la sceneggiatura già sviluppata. Madonna non avrebbe potuto usarla senza riacquistarla da Universal a un prezzo molto alto, nonostante l'avesse scritta lei. Da lì, l'idea di ripartire da zero si è rivelata troppo faticosa. Così, per il momento, il racconto audiovisivo della sua vita resta sospeso, ma la sua energia creativa si è spostata altrove, non si è fermata. Madonna è tornata alla musica, concentrandosi sul suo nuovo progetto, Confessions on a Dance Floor Part 2. Il biopic dovrà aspettare, ma il racconto di Madonna, come sempre, continua a scriversi altrove.

90.000 persone davanti al palco. Un outfit che riporta indietro al 2009, una hit cantata in acustico e una pop star che per un momento smette di nascondersi dietro lo spettacolo e racconta una fragilità vera. Katy Perry ha presentato il suo nuovo singolo, ma prima ha parlato di qualcosa di più profondo, perdere la propria voce interiore e provare a ritrovarla. Il singolo si chiama Watch It Burn ed è stato eseguito durante il suo concerto da headliner a Rock in Rio Lisboa, davanti al pubblico stimato di circa 90.000 spettatori, un numero enorme riportato come il più alto mai raggiunto in uno show della sua carriera. Durante il concerto la pop star ha eseguito anche una versione acustica di Roar, una delle sue hit più celebri, pubblicata nel 2013. Lo ha fatto indossando lo stesso outfit sfoggiato durante l'Hello Katy Tour, quando si era esibita proprio a Lisbona nel 2009. Quel dettaglio visivo ha trasformato il momento in un ponte tra passato e presente e ha ricordato al pubblico che Katy, quando indossò quell'abito tanti anni fa, non sapeva ancora che avrebbe scritto una canzone intitolata così, che l'avrebbe cantata in tutto il mondo davanti a milioni di persone, che un giorno avrebbe perso proprio quel ruggito. Un'immagine forte, perché Roar è sempre stata una canzone di forza, di reazione, di autodeterminazione. Ma sul palco di Lisbona Katy Perry ha spiegato che anche una pop star può attraversare momenti in cui quella forza diventa appena appena un sussurro. Ha parlato dei periodi difficili, di quando non si ha voglia di alzarsi dal letto, di quando le parole degli altri feriscono davvero. Ha ricordato una cosa semplice, ma spesso dimenticata. Gli artisti non sono robot, sono persone. Poi è arrivata la frase che ha acceso il passaggio verso il nuovo singolo. Ho perso il mio roar per un po', era solo un sussurro, ma ora che sto per pubblicare la mia prossima canzone, Watch It Burn, vi dico che il mio roar è tornato.

Quando gli SDC salgono su un palco, il tempo sembra fare una cosa strana, torna indietro e accelera insieme. Riff essenziali, amplificatori accesi, migliaia di persone in piedi, un suono che non cerca scorciatoie. Nel 2026, mentre il mercato live continua a cambiare faccia, il rock più diretto del mondo dimostra di avere ancora una forza gigantesca. Gli SDC sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. A certificarlo è Pollstar, una delle principali testate internazionali dedicate all'industria dei concerti, nel tradizionale report di metà anno sui tour di maggiore successo. La band australiana ha totalizzato 120,3 milioni di dollari di incassi, grazie a 15 concerti e oltre 907.000 biglietti venduti. Numeri enormi che valgono agli AC/DC il primato tra gli artisti rock e il quarto posto assoluto nella classifica mondiale dei tour. Davanti a loro, nella graduatoria generale, il nome più forte è quello di Bad Bunny. Secondo Pollstar, nei primi sei mesi del 2026, gli incassi mondiali dei concerti hanno raggiunto quota 3,16 miliardi di dollari, con una crescita del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche i biglietti venduti sono aumentati, un dato quindi che smentisce in realtà le previsioni più pessimistiche circolate nei mesi scorsi, quando si parlava di un possibile rallentamento del settore. E in mezzo a questa crescita, il primato rock degli SDC ha un peso simbolico fortissimo. Gli SDC hanno costruito un linguaggio così essenziale da diventare universale e oggi, a decenni dall'inizio della loro storia, riescono ancora a riempire gli stadi e a generare numeri da colosso globale.

Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica nei momenti in cui cambia forma, torna indietro, si riaccende e rimette insieme pezzi di storia che sembravano lontanissimi. Adesso entriamo in una stanza più intima del solito. Niente fiamme, niente esplosioni, niente piattaforme gigantesche, solo chitarre acustiche, voci, memoria e una reunion che 30 anni fa riaprì una porta enorme nella storia dei Kiss. I Kiss celebrano i 30 anni della loro reunion per MTV Unplugged con una nuova ristampa in vinile. Il doppio LP riporterà in primo piano una performance diventata fondamentale nella storia della band. Nel 1996, per quell'esibizione, si ritrovarono insieme Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss e Ace Frehley, affiancati anche da Bruce Kulick ed Eric Singer, una formazione particolare, quasi un punto d'incontro tra epoche diverse del gruppo. Il nuovo vinile sarà pubblicato in una versione particolare con effetto marmorizzato giallo e rosso. La confezione includerà una copertina apribile con dettagli in rilievo, fotografie inedite e un nuovo poster stampato su un solo lato. MTV Unplugged arrivò in un momento delicato. Peter Criss, in un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, ha raccontato che lui e Ace Frehley stavano suonando in piccoli teatri mentre il resto della band si esibiva alle convention dedicate ai Kiss. Nessuno sembrava trovarsi davvero nella posizione desiderata. Poi arrivarono le prove e lì, secondo Criss, successe effettivamente qualcosa. La band suonava ancora benissimo, la magia era rimasta. Quel passaggio portò alla decisione di riunirsi per un nuovo tour mondiale, partendo proprio dall'esperienza di MTV Unplugged. I Kiss, una band costruita sull'eccesso visivo, sul trucco, sui costumi, sulla teatralità, si ritrovarono in realtà in un formato che chiedeva proprio il contrario: togliere il volume, togliere le corazze, lasciare emergere le canzoni. L'acustico mise in evidenza una parte meno spettacolare ma molto potente. 30 anni dopo, quella performance torna in vinile come un documento di un equilibrio raro: passato e presente, formazione originale e membri successivi, nostalgia e ripartenza. Un concerto che non si limitò a celebrare ciò che era stato, aprì la strada a una nuova fase.

Per un cantante perdere fiducia nella propria voce significa perdere il terreno sotto i piedi. Ogni nota diventa una domanda, ogni concerto una promessa difficile da mantenere, ogni silenzio pesa più del rumore di uno stadio. Jon Bon Jovi ha attraversato proprio quel buio e adesso, dopo anni di terapie, dubbi, riabilitazione, può finalmente dirlo: è pronto a tornare. Dopo il delicato intervento alle corde vocali subito nel 2022, il leader dei Bon Jovi ha annunciato in un'intervista a People di essere completamente guarito. Una frase che segna un cambiamento enorme rispetto agli ultimi anni, durante i quali il cantante aveva scelto di non fare promesse ai fan. Non sapeva se sarebbe riuscito di nuovo a sostenere i ritmi di una tournée. Non voleva salire su un palco senza poter garantire quella qualità che ha sempre fatto parte della storia della band. Il problema era emerso durante l'ultima serie di concerti. A causa dell'atrofizzazione di una corda vocale, Jon Bon Jovi era stato costretto a sottoporsi a un'operazione complessa di ricostruzione e medializzazione. La diagnosi, ha raccontato, è stata durissima da accettare. Da lì è cominciato un percorso lungo, quotidiano, un recupero più difficile del previsto. Ancora nel 2024 Bon Jovi parlava con prudenza del futuro. Oggi quello spazio di dubbio sembra finalmente essersi aperto. In questo percorso un ruolo fondamentale lo ha avuto proprio la sua band, che gli è stata vicina nei momenti più difficili. Ora il ritorno prende forma con il Forever Tour, il primo vero ciclo di concerti dopo il lungo stop medico. La tournée partirà dagli Stati Uniti con una lunga residency a New York tra il 7 e il 26 di luglio, per poi spostarsi nei grandi stadi del Regno Unito e dell'Irlanda. Nel frattempo la creatività non si era certo fermata. Nel 2024 i Bon Jovi hanno pubblicato Forever, il nuovo album della band. Accanto al disco è arrivata anche la docuserie Thank You, Goodnight, The Bon Jovi Story, pensata per celebrare i 40 anni di carriera del gruppo, ma anche per mostrare senza filtri la realtà del problema vocale di Jon. Non è il classico rientro di una rockstar dopo una pausa, è la storia di un cantante che ha dovuto riconquistare lo strumento più fragile e più identitario che possiede, la propria voce.

Un pavimento che sembra muoversi da solo, JK che scivola nello spazio come se la stanza avesse perso le regole della gravità, un groove elegante, futuristico, inquieto. Nel 1996 Virtual Insanity sembrava già parlare di un mondo fuori controllo. 30 anni dopo quella visione torna in vinile e i fan l'hanno fatta sparire ancora prima dell'uscita. I Jamiroquai celebrano i 30 anni di Virtual Insanity con una nuova edizione speciale del singolo. Si intitola Virtual Insanity 30th Anniversary Edition. Il formato scelto è un vinile da 12 pollici, color giallo trasparente, in edizione limitata. Un oggetto che ha già confermato il peso iconico del brano è andato sold out in prevendita. La nuova disponibilità è prevista dal 17 luglio esclusivamente sul Sony Music Store. Parliamo di uno dei brani più riconoscibili della storia dei Jamiroquai, certificato oro in Italia e tratto da Traveling Without Moving, album certificato platino e considerato il disco fan più venduto di sempre. La canzone vinse un Grammy Award per la migliore performance pop, ottenne una nomination ai Brit Awards e soprattutto conquistò il premio MTV Video of the Year. Anche i numeri contemporanei confermano la forza del brano. Virtual Insanity ha superato complessivamente i 500 milioni di ascolti in streaming. Il testo fu scritto da JK in Giappone, ispirato dall'esistenza di una città sotterranea sotto le strade innevate. Da quell'immagine nacque una riflessione su sovrappopolazione, collasso ecologico e tecnologia fuori controllo, temi che a distanza di 30 anni suonano persino più attuali. Così Virtual Insanity rientra nel presente da più direzioni, come vinile da collezione, come classico ancora ascoltatissimo, come video rimasto nell'immaginario e come avvertimento pop che non ha perso la potenza. 30 anni dopo, quella stanza continua a muoversi e noi continuiamo a guardarci dentro.

Quando i Rolling Stones annunciano una nuova canzone, il tempo del rock sembra rimettersi in movimento. Questa volta il conto alla rovescia porta a Jealous Lover, il nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. Con Jealous Lover, gli Stones tornano a lavorare su uno dei territori che conoscono meglio, il rhythm and blues. Secondo il comunicato stampa, il brano unisce melodie coinvolgenti, grande maestria musicale, testi taglienti. Al centro c'è Mick Jagger, che rivolge un monito ironico e affilato a un'amante troppo curiosa, costruendo una narrazione piena di umorismo, grinta e immagini vivide. A definire il carattere della canzone c'è il lavoro intrecciato delle chitarre di Keith Richards e Ronnie Wood, due suoni che si cercano, si sfiorano, si pungono, come accade da decenni dentro la grammatica più riconoscibile degli Stones. Insieme all'attesa per il disco, cresce anche quella per un possibile ritorno dal vivo. Dopo le voci su una tournée europea nel 2025, poi cancellata a causa dell'impossibilità di Keith Richards di suonare live per problemi legati all'artrite, le speranze si sono in effetti riaccese. Mick Jagger ha proprio dichiarato di recente di sperare in un ritorno sul palco l'anno prossimo. Nel frattempo i Rolling Stones racconteranno Foreign Tongues anche attraverso un podcast intitolato Speaking in Tongues, con interviste esclusive a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, un modo per portare i fan dietro le quinte della creazione del disco, mentre l'attesa continua a salire. Con Jealous Lover gli Stones fanno quello che hanno sempre saputo fare: prendere una tensione umana, sporcarla di blues, metterla su un groove e lasciarla camminare con passo pericoloso. Ancora una volta, il rock parla la loro lingua.

fine di questa puntata usciamo dal binario più prevedibile della musica pop e rock e andiamo dove tutto, in qualche modo, ha cominciato a battere. Un portico nel delta del Mississippi, una voce antica, una musica nata dal dolore, dalla resistenza, dalla memoria di un popolo. Morgan Freeman ha attraversato cinema, teatro, documentari, narrazione, impegno civile. Adesso sceglie il blues. Morgan Freeman ha curato un nuovo album intitolato Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, in uscita il 7 agosto. Il progetto raccoglie 12 tracce e si presenta come un viaggio attraverso 100 anni di blues tra tradizione, orchestra, interpretazioni contemporanee e memoria storica. Freeman non è soltanto il curatore del disco, nella prima traccia compare anche come interprete. La prima anticipazione è arrivata il 19 giugno, giorno del Juneteenth, la ricorrenza con cui negli Stati Uniti si celebra e si ricorda la fine della schiavitù. La traccia scelta è stata Death Letter Blues, classico di Son House, reinterpretato da Taj Mahal con la partecipazione della Cine Kay Orchestra. Una scelta dal peso enorme, perché il blues non è nato come semplice forma musicale, è nato da una storia precisa, da un'eredità dolorosa, da un'esperienza collettiva fatta di oppressione, sopravvivenza, spiritualità e desiderio di libertà. Morgan Freeman lo ha raccontato con parole molto personali. Ha detto di aver sentito il blues per la prima volta sul portico di sua nonna, nel delta del Mississippi, e che quella musica non l'ha mai lasciato. Questo progetto ha dietro una geografia dell'anima americana. Strade, ferrovie, fatica, desiderio, perdita, fede, notte, viaggio, ritorno. A supporto del disco sono state annunciate anche 3 date dal vivo a Houston, Memphis e Gulfport, in Mississippi. Luoghi che non sono scelti a caso perché appartengono profondamente alla mappa culturale e spirituale del blues. Forse il senso più forte di Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience sta proprio nel ricordare che prima dei palchi enormi, dei videoclip, delle classifiche, dei biopic, delle icone globali, la musica è stata anche una voce su un portico, una voce che raccontava il dolore e trasformava quel dolore in qualcosa capace di attraversare il tempo.

0: per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato una puntata fatta di voci che cercano spazio, artisti che rimettono in gioco la propria storia e canzoni che tornano a parlarci da luoghi diversi. Un palco, un disco, un film mancato, una ristampa, un nuovo progetto, una radice antica. Ogni notizia ci ha ricordato che la musica non vive soltanto nel momento in cui esce. Continua a cambiare il significato, si carica di memoria, diventa rinascita, mercato, racconto, rito, testimonianza. E a volte basta una canzone nuova, una voce recuperata, un vinile che torna a girare o un blues che arriva da lontano per ricordarci da dove parte tutto, dal bisogno umano di dire qualcosa, di restare, di farsi ascoltare. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi. Restate con il volume acceso, le storie migliori spesso arrivano quando pensiamo che il disco sia finito. Alla prossima, ciao! The Legends.
1: The Legends. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

più iconic che mai. Radio Legends.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: La formula della felicità e del successo è semplicemente essere te stessa nel modo più vivido possibile. Meryl Streep.

0: Legend Story.
1: Quante volte nella nostra vita, mentre cercavamo di raggiungere un obiettivo e puntualmente non ci siamo riusciti per un soffio, ci siamo sentiti come Willy il coyote che non riusciva a prendere quel maledetto bip bip? Tante, vero? E allora rilassatevi e godetevi la storia leggendaria dei Looney Tunes. 90 anni fa, il 19 aprile 1930, i primi spettatori guardarono in un cinema Skinning in the Bathtub, il primo cortometraggio animato di quella che sarebbe diventata la serie dei Looney Tunes, i celebri cartoni animati della Warner Bros. Con protagonisti una serie di personaggi che sarebbero diventati molto popolari nei decenni successivi. Si è parlato dei Looney Tunes come di un'alternativa iconoclastica ai cartoni della Disney, perché mentre Disney provava a elevare l'animazione, alla Warner Bros. Si pensava soprattutto a come far ridere. Subito i Looney Tunes riscuotono un grande successo, tanto da portare alla creazione di un'altra serie, le Merry Melodies. Inizialmente nate per promuovere le colonne sonore dei film Warner, le Merry Melodies saranno le prime a passare al colore. Nel 1933 avviene un fatto che cambia non solo la storia dei Looney Tunes, ma anche quella dell'animazione tout court. I fondatori della Warner Bros., Hugh Garman e Rudolph Ising, passano alla Metro-Goldwyn-Mayer. Quello che poteva sembrare un problema insormontabile si trasforma invece nell'alba di una nuova era. Tra il 33 e il 35, grazie soprattutto al regista Isadore Freleng, vengono creati alcuni personaggi storici come Porky Pig, Silvestro e Speedy Gonzales. Il 1935 sarà l'anno decisivo nella storia dei Looney Tunes. L'arrivo di Tex Avery, Chuck Jones e Bob Clampett produrrà molti dei personaggi e delle storie più importanti: Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti, Beep Beep, Willy il Coyote, Pepe la Puzzola, Elmer Fudd e Yosemite Sam. Sono solo le loro creazioni più celebri. Nel 1944 un altro cambiamento significativo. I Looney Tunes scoprono il colore. Negli anni 50, anche grazie alla diffusione di loro vecchi episodi in TV, la serie raggiunge il punto massimo di popolarità, mentre i nuovi lavori conquistano ben due Oscar, eguagliando così il risultato ottenuto nel decennio precedente. Nel 1969 la produzione di cartoni dei Looney Tunes si interrompe, ma all'inizio degli anni 90 l'interesse per questi personaggi torna a salire esponenzialmente. Nel 1996 l'abbinamento dei Looney Tunes con il campione di basket Michael Jordan nel film Space Jam e poi con LeBron James sono accolti da un grande successo di pubblico. State ancora rincorrendo Beep Beep? Va bene, è uguale. Adesso conoscete sicuramente qualcosa di più di questi leggendari cartoni.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.

0: kiss.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends. Più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Ci sono tanti giochi da tavolo, ma nessuno ha origini così antiche come gli scacchi. Gli scacchi hanno circa 1500 anni e tuttora sono un gioco diffusissimo, anche grazie alla possibilità di disputare appassionanti partite online. La prima versione del gioco risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti. Si diffuse con il nome di Chaturanga. Non si sa chi l'abbia inventato, ma circola la leggenda di un uomo di nome Sessa o Sissa che presentò il gioco a un principe indiano. L'aneddoto divenne così celebre da essere rievocato anche da Dante nella Divina Commedia. Leggende a parte, sappiamo che tramite i mercanti il gioco si diffuse nel VII secolo in Persia. Lo stesso nome scacchi ha origini persiane, derivando dalla parola Shah, re. Scacco matto viene invece da Shahmat, re sconfitto. A rimanere affascinati dal gioco furono poi gli arabi che dal X secolo lo introdussero nell'area mediterranea a partire dall'Italia e dalla Spagna. In Europa gli scacchi ebbero subito grande successo, divennero oggetto di testi critici e i migliori artigiani crearono pezzi sempre più elaborati, come i pezzi di Lewis prodotti in Nord Europa nel XII secolo e rappresentati nel film Harry Potter e la pietra filosofale. Le regole del gioco furono intanto modificate assieme ai pezzi stessi. L'alfiere era prima un elefante, ad esempio, divenendo alla fine del XV secolo molto simili a quelli attuali. Apparvero poi sulla scena i primi giocatori famosi e nel XIX secolo iniziarono i tornei internazionali. Il primo campionato del mondo è del 1886. Infine, il 20 luglio 1924 nacque la FIDE, la federazione internazionale che organizza ancora oggi campionati mondiali e olimpiadi degli scacchi. E proprio per ricordare quella data, ogni 20 luglio si celebra la Giornata Mondiale degli Scacchi. Negli ultimi decenni anche i computer si sono cimentati con questo gioco, battendo persino i campioni del mondo. Uno dei più precoci è stato il norvegese Magnus Carlsen. Nato nel 1990, è stato nominato dalla FIDE Grande Maestro Internazionale a soli 13 anni. Alcune curiosità sugli scacchi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei migliori giocatori di scacchi vennero utilizzati per decifrare i codici segreti nazisti. Uno dei record più entusiasmanti del mondo scacchistico è stato stabilito nel 1960 a Budapest, quando l'ungherese Janos Flesch ha giocato contro 52 avversari contemporaneamente da bendato, vincendo 31 di quelle partite. Si stima che ci siano 600 milioni di giocatori di scacchi al mondo. Infine, gli scacchi sono stati uno dei primi sport a dare premi in criptovalute. Gli scacchi, un gioco che viene dal passato, proiettato in un leggendario futuro.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Our whole universe was in a hot dense state.
0: Legends. Legends. Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: L'umorismo è un ottimo veicolo per trasmettere un messaggio. Cyndi Lauper.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Un bel morir, tutta la vita onora. Francesco Petrarca.

0: Legend Story.
1: Questo è un messaggio rivolto soprattutto ai maschi. Quante volte avreste voluto un guardaroba sempre perfetto ed elegante? Quante volte, oltre alla vostra macchina, avreste voluto pilotare aerei, motoscafi o elicotteri? E soprattutto, quante volte avreste voluto essere irresistibili di fronte a donne belle e impossibili? Insomma, quante volte avreste voluto essere Bond? James Bond. Il personaggio di James Bond è nato nel lontano 1953 dalla mente di Ian Fleming, in un momento alquanto improbabile per scrivere, ovvero durante il viaggio di nozze, quando si trovava nell'Oceano Indiano e diede vita all'iconico personaggio di Bond con il primo romanzo, Casino Royale. Per 13 romanzi e 2 raccolte, Ian Fleming, per scrivere questo romanzo, si basò sulla sua esperienza personale come agente dei servizi segreti inglesi. Fleming diede a Bond tutti i suoi vizi, come bere e fumare, e soprattutto una certa misoginia nei confronti delle donne, che cadevano ai piedi dell'agente segreto più affascinante della storia, anche se lui sembrava non appartenere mai a nessuna. Fleming crea con James Bond una specie di supereroe senza superpoteri, una vera e propria maschera perfetta di quello che più o meno intimamente ogni uomo desidera essere. Nel 1962 James Bond passa dalla carta stampata alla pellicola con le fattezze iconiche di Sean Connery, in 007 Licenza di uccidere. Pur realizzata a basso costo, la pellicola si rilevò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica del film di 007, come la cosiddetta sequenza Gumbrail e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. Connery interpretò 6 film su Bond. L'attore scozzese però non è quello che ha interpretato più volte James Bond. Il primato va a Roger Moore, che ne conta addirittura 7. Dopo di Moore arrivano le 2 volte Timothy Dalton, le 4 Pierce Brosnan, per chiudere con Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha incarnato per 5 volte i panni di James Bond. James Bond è, da oltre 60 anni, uno degli eroi più amati della storia del cinema. Forse uno dei segreti è che il carattere e la cifra stilistica del personaggio sono cambiate con il passare del tempo, raccontando in qualche modo le varie epoche che ha attraversato. Bond è sempre Bond, ma i vari attori che lo hanno caratterizzato hanno donato sfumature diverse al personaggio. Se il Bond di Connery era sprezzante con le donne che negli anni 60 non avevano raggiunto nessun diritto, quello di Moore era molto più autoironico e al passo coi tempi dei favolosi anni 80. I Bond di Dalton e Brosnan erano sempre più violenti e cinici come i tempi che rappresentavano, fino ad arrivare a Daniel Craig, che ci presenta un Bond disilluso e molto meno sicuro di sé. Quello che è sicuro è che James Bond ormai è leggenda. Mi rivolgo sempre ai maschi per chiudere. Ricordatevi che il mio nome è Rossi. Mario Rossi. Non funziona. Fatevene una ragione.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con 0 sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: 0 sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Su Radio Legends, Legends non Legends. Mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
8: Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. Colui che pronuncia questa frase nel film omonimo di Francis Ford Coppola del 1992 è una delle leggende più affascinanti e durature della storia, capace di fondere realtà e fantasia, erotismo e morte, amore e odio. Il Conte Dracula. L'origine del mito di Dracula si deve al celebre Conte Vlad, protagonista del romanzo dello scrittore Bram Stoker. Il personaggio del vampiro della Transilvania è ispirato a una persona realmente vissuta, Vlad III di Valacchia, il sanguinoso sovrano che regnò sulla Valacchia dal 1456 al 1462. Certamente non un vero vampiro, ma un uomo spietato, al punto di essere passato alla storia con il soprannome di Impalatore, per la consuetudine di uccidere in questa maniera crudele i suoi nemici, ma al contempo ricordato anche come eroe e padre della patria per aver lottato a lungo contro le invasioni turche. La figura di Vlad ha ispirato la letteratura di tanti paesi europei, a cominciare dalla fine del XV secolo. Si trovano tracce della sua storia nella letteratura germanica, in quella russa e persino in Italia, dove c'è chi sostiene che la tomba di Vlad, fuggito dalla sua terra natia, sia a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Ma il romanzo più conosciuto sulla figura di Vlad è Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker, considerato uno dei capolavori del XIX secolo. Tale opera letteraria fu poi convertita in un'opera teatrale di grande successo nel 1925 dagli autori Hamilton Dean e John L. Balderston. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula assume i connotati del vampiro per antonomasia, il non morto che, per vivere, deve necessariamente nutrirsi del sangue di altre creature viventi. Nella descrizione di Stoker inizia a delinearsi la classica immagine di Dracula, provvisto di denti canini molto affilati, che gli servono per mordere il collo delle sue vittime e ricavarne il sangue. Da questo romanzo sono stati tratti centinaia di film e libri come Nosferatu, Il principe della notte del 1922 di Murnau, considerato il caposaldo del cinema horror, senza dimenticare il cinema della Hammer, casa di produzione americana che con Christopher Lee ha praticamente definito gli stilemi del Dracula cinematografico. Anche il re dell'horror letterario Stephen King, nel suo Le notti di Salem, ha rinvigorito la leggenda di Dracula. Ma per quale motivo la figura del vampiro per eccellenza ci affascina così tanto? Forse perché nel suo mito si fondono le tre cose più importanti del nostro essere umani: la morte, il sangue come fonte e rappresentazione di vita, e l'amore, che per citare di nuovo il Dracula di Coppola, non muore mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non è l'incompetente a distruggere un'organizzazione. Sono coloro che, avendo raggiunto un risultato, vogliono riposare sugli allori. Charles Sorenson.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Il dono più grande è il dono della vita. E il peccato più grande è restituirlo senza averlo aperto. Robin Williams, Mork & Mindy.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Legend Story. Oggi fare una foto e vedere immediatamente il risultato è una cosa normale. Ma c'è stato un tempo in cui bisognava aspettare per far sviluppare il rullino e vedere il risultato della propria opera. Tra questi due momenti c'è un oggetto che anticipava il futuro e soddisfava chi voleva immediatamente veder catturare un attimo. Quell'oggetto si chiama Polaroid e la sua storia inizia nel 1937, quando Edwin Herbert Land, fisico e scienziato molto intraprendente, fonda la Polaroid Corporation, un'azienda che di lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato non solo la storia della fotografia, ma anche quella del costume. La vera e propria svolta però arrivò nel 1947, quando Land si trovava in vacanza con la figlia di 3 anni, Jennifer. Come tutti i papà a spasso con i propri figli, Land decise di scattare una foto alla piccola, la quale, con l'ingenuità che caratterizza solo i bambini, chiese al padre perché non potesse vedere subito la foto scattata. Un capriccio, una richiesta infantile, che fece scattare nella mente dello scienziato l'idea di una fotocamera istantanea. Una macchina che in sostanza permettesse di vedere subito le foto scattate. Il risultato, dopo un anno di ricerche, fu la Polaroid 95, la prima macchina fotografica istantanea della storia, capace di produrre col solo scatto le fotografie al suo interno. Era il 1948, la stampa istantanea della foto era possibile grazie a un particolare involucro contenente la soluzione chimica che al momento dello scatto si rompeva, permettendo alla stessa di applicarsi alla pellicola, che in quel preciso istante passava attraverso i cilindri. Negli anni 50, più di 1 milione di persone scatta con la Polaroid. Possiamo definirla l'Instagram dell'epoca. L'unica differenza è che mancano filtri e colori. È soltanto nel 1963 che appare finalmente sulla scena la prima pellicola autosviluppante a colori, la Polacolor. 2 anni dopo, nel 1965, viene lanciata la Polaroid Swinger, venduta a soli $19.95 e indirizzata ad un target di giovani. Questo modello fa sì che la Polaroid si trasformi nell'azienda iconica che oggi conosciamo. Un marchio noto in tutto il mondo, apprezzato anche da artisti famosi del calibro di Andy Warhol. Poi lo sappiamo tutti, l'arrivo dell'era digitale, quello degli smartphone e delle piattaforme social hanno segnato la fine della fotocamera istantanea. La Polaroid però rinasce nel 2010. Un gruppo di tecnici e ingegneri accomunati dalla passione per la Polaroid acquista una fabbrica appartenuta all'azienda e rilancia la produzione della pellicola. Nell'era dell'istantanea digitale, la Polaroid può sembrare senza dubbio superata, ma resta una vera pietra miliare nella storia della fotografia. Oltre 5 milioni di pezzi venduti all'anno testimoniano la perfezione del giocattolo che Land costruì per accontentare la sua bambina.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Questo programma è presentato da
2: Overstep.
3: Vinili su Radio Legends.
4: Vinili su Radio Legends.
5: Il vinile di questa settimana è Whitney. Pubblicato nel 1987, è il secondo album di Whitney Houston. È il disco che ha consacrato definitivamente una delle voci più straordinarie della storia della musica. Elegante, potente e pieno di emozione, l'album mostra tutta la versatilità di Whitney, capace di unire pop, soul e R&B con una naturalezza incredibile. Con brani indimenticabili come I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Didn't We Almost Have It All e So Emotional, la sua voce raggiunge livelli di energia e precisione raramente eguagliati, trasformando ogni canzone in un momento iconico. Whitney non è solo un vinile di enorme successo, è la celebrazione di un talento unico, un'esplosione di eleganza, passione e potenza vocale che ha definito il pop degli anni Ottanta e ha reso Whitney Houston una leggenda immortale. Buon ascolto.

0: Vinili su Radio Legends.
1: Vinili su Radio Legends.
2: Questo programma è stato presentato da
3: Overstep. Legends Spot.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
0: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
3: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. Ugo Ojetti.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Alright.

Legend Story. Le piccole cose sono di gran lunga le più importanti. Se Arthur Conan Doyle, l'autore di questa frase, fosse stato un bambino cresciuto negli anni 80 e 90, allora questo pensiero sarebbe stato dedicato ad uno dei giocattoli più leggendari di quel periodo, le Micro Machines. Micro Machines è una linea di modellini di automobili originariamente prodotta dalla Galoob, in seguito assorbita dalla Hasbro, da metà degli anni 80 fino al 2006. La Galoob rilevò la licenza delle Micro Machines da Clint Eden, un inventore di giocattoli del Wisconsin. Particolarità delle Micro Machines erano le loro dimensioni, notevolmente più ridotte rispetto a quelle dei tradizionali modellini, e spesso con le ruote poco proporzionate rispetto al resto della vettura. Furono prodotti col tempo anche modellini di camion, motociclette, treni, aeroplani, elicotteri e barche, oltre che riproduzioni di veicoli fantascientifici come le astronavi di Star Wars, Star Trek e Power Rangers. Furono messi in commercio anche vari playset e varianti delle Micro Machines, come le Insiders, un modellino dentro l'altro come una sorta di matriosca. In seguito il marchio Micro Machines fu utilizzato anche per una serie di videogiochi. Come molti giocattoli di quel periodo, il successo passava per un'abile e ficcante campagna pubblicitaria. In America, per promuovere le Micro Machines, ci si rivolse al Guinness dei primati, assodando il più veloce parlatore del mondo, l'attore John Moschitta Jr., che legò talmente tanto la sua immagine alle Micro Machines da diventare noto come The Micro Machines Man. Nel film Mamma ho perso l'aereo, il piccolo Macaulay Culkin usa proprio queste micro giocattoli come arma per far scivolare i ladri che attentano al suo appartamento. Una situazione che qualsiasi genitore di piccoli possessori delle Micro Machines ha provato. Malgrado i capitomboli provocati,

0: Ducati. Le piccole micro machines continueranno ad occupare un posto grande nel cuore di ogni bambino che ha avuto la fortuna di giocarci.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
6: Più iconic che mai è Radio Legends.

La vita offre sempre nuove opportunità e tu puoi decidere di coglierle oppure rimanere con la paura di coglierle. Jim Carrey.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Le strisce a fumetti sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2600 giornali in 75 paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori. Questi sono numeri da leggenda. Questi sono i numeri dei Peanuts, una delle creazioni più geniali della storia dei fumetti. Tutto merito di Charles Monroe Schulz, il loro creatore. Dal 1947 al 1950 Schulz scrive Lil Folks, in italiano Persuncine, una sorta di prequel di Peanuts, in italiano Noccioline. Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distribuzione di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quella di altri due titoli già pubblicati. È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo Peanuts, insieme ad altri nomi alternativi. Schulz non digerirà mai le sue noccioline. Non mi piace nemmeno la parola, dirà a più riprese. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità. Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si trova costantemente in situazioni beffarde, dall'albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi di Lucy col pallone da football americano. E che dire dell'amore non corrisposto della ragazzina dai capelli rossi? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al grande cocomero. Un'altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo due anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina, diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Dopo il successo su carta, i Peanuts sono anche trasposti al cinema e in televisione come cartoni animati. Nel 1969 è uscito il primo lungometraggio dal titolo Un bambino di nome Charlie Brown, seguito nel 1972 da Torna a casa Snoopy. L'ultima pellicola, Snoopy and Friends, il film di Peanuts, è datata 2015. Il 3 gennaio del 2000 il papà di Peanuts dà alle stampe la sua ultima striscia quotidiana dopo quasi 50 anni di carriera. Il commiato è affidato a Snoopy, chino sulla macchina da scrivere sul tetto della sua cuccia, accompagnato dal messaggio. Sono stato fortunato. Ho disegnato Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. E noi siamo stati fortunati a leggerlo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Nessuno in realtà nasce senza vizi. Il migliore è quello che è colpito dai più leggeri. Orazio.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Tutti gli uomini, in fondo, amano il matrimonio. Solo quelli già sposati ne parlano male. Najid Mahfouz.

0: Legend Story. Oggi, con l'avvento dei vari videogiochi dedicati al calcio, è possibile rivivere tutte le emozioni di una vera partita. Ma qualche anno fa, prima della grande rivoluzione tecnologica videoludica, soprattutto per i ragazzi cresciuti negli anni 80, l'unica possibilità di giocare a calcio dentro il proprio salotto era giocare a Subbuteo. Ma qual è la storia di questo gioco leggendario? La storia del calcio affonda le sue radici nel Medioevo, ma il primo calcio da tavolo di cui si ha traccia è quello inventato dall'inglese William Lane Keeling, che riuscì a realizzare il suo table soccer utilizzando materiali come il cartone, caucciù e bottoni per ottenere i giocatori e il pallone da gioco. Con un gesso tracciò le linee per delimitare il campo e costruì le porte con il fil di ferro. Il gioco originale così realizzato da Keeling nacque nel 1929 con la sua società New Footy e fu prodotto e diffuso in modo crescente fino al 1939. Qualche tempo dopo, con la diffusione della plastica, il calcio da tavolo venne costruito con questo materiale più duraturo e resistente. L'etimologia della parola è alquanto curiosa, poiché si riferisce al nome latino di un volatile, il falco subbuteo. Il padre inventore del subbuteo con cui ci divertiamo oggi, Peter Adolf, aveva due grandi passioni, il calcio e l'ornitologia. Rispetto alle miniature del predecessore Keeling, Adolf nel suo gioco fu capace di riprodurre giocatori in rilievo, senza utilizzare i materiali grezzi che rendevano il gioco poco funzionale e piacevole esteticamente. Quando si recò all'ufficio brevetti per registrare il marchio del gioco inventato, propose di chiamarlo Hobby, come una razza di falcone che a lui piaceva particolarmente. Chiese anche che il volatile diventasse il logo del gioco. Alla prima proposta l'ufficio brevetti rispose negativamente perché il nome hobby in inglese ha il significato piuttosto generico di passatempo, quindi poco adatto per un gioco specifico. Fu invece accettato il falco come logo, ma l'inventore non si arrese e così adottò il nome latino del medesimo volatile, il falco subbuteo. Non solo ne depositò il brevetto, ma dopo poco tempo creò la società Subbuteo Sport Games, rilevando pure la New Footy che apparteneva a Keeling. Oggi il calcio da tavolo subbuteo è universalmente riconosciuto con il nome latino di un uccello, il cui becco ricorda proprio la posizione e il gesto del dito che colpisce il singolo giocatore in campo per spingere la palla. FIFA e tutti i videogiochi dedicati al calcio sono perfetti, ma nessuno come il subbuteo riesce a dare la soddisfazione con una schicchera, di dare un calcio alla tristezza e vivere le emozioni dello sport più diffuso al mondo.
1: Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends,

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Musica circense in sottofondo, rumori di giostre, nell'aria un dolce profumo di ciambelle fritte e arachidi tostate, bimbi che ridono. No, tranquilli, non sta per uscire Pennywise, il clown di It. Oggi parliamo proprio della storia di quel luogo leggendario che risponde al nome di Luna Park. Partiamo dal nome, che deriva dal parco divertimenti di Coney Island, New York, che fu inaugurato il 16 maggio 1903 sull'isola di Coney. La storia dei Luna Park non è facile da tratteggiare. Sicuramente tutto parte circa nel 1400 con l'avvento delle fiere, eventi itineranti che andavano di paese in paese e che offrivano rimedi non tradizionali alla risoluzione dei problemi quotidiani. Le fiere erano il palcoscenico ideale per imbonitori e ciarlatani che offrivano lusinghe e rimedi miracolosi, divinazioni del futuro e una buona parte di intrattenimento con spettacoli di commedie di burattini. La fine dell'Ottocento vede la nascita del fenomeno delle fiere industriali, il cui scopo era quello di presentare al pubblico i nuovi ritrovati tecnologici, intrattenendo al contempo i visitatori. Ecco quindi che, accanto alle attrazioni fantastiche degli ambulanti, fanno la loro comparsa giochi meccanici, altalene e giostre. Avviene così che la fiera, che fino a quel momento aveva offerto un divertimento basato esclusivamente sulla fantasia o sulle doti fisiche e intellettuali dell'uomo, lascia gradualmente spazio alle macchine, che si rivelano ben presto più remunerative delle attività ambulanti nelle piazze. Con l'introduzione dei parchi di divertimento cambia anche il ruolo del pubblico, non più spettatore passivo, ma parte attiva dell'attrazione stessa. Ovviamente la forza motrice per le giostre era la forza umana. Altalene e giostre erano azionate da persone e ovviamente il brivido era molto limitato. Bisogna aspettare il 1900 con l'introduzione dell'energia elettrica per cominciare a vedere Luna Park più simili a quelli che conosciamo. Oltre a poter prolungare l'orario di apertura e fruizione, la luce modifica decisamente la scenografia. Luci, colori e musiche contribuiscono in maniera decisa all'esperienza ludica e ovviamente anche le giostre ne beneficiano. L'attrazione principale sono proprio le montagne russe, con la loro dose di emozione forte e impatto scenografico. Altro importante cambiamento, anche a livello di sicurezza, avviene quando dal legno si passa all'uso del ferro. Ovviamente i paesi anglosassoni sono all'avanguardia in questa industria. Le più importanti novità arrivano dall'Inghilterra e soprattutto dagli Stati Uniti, patria anche dell'uomo che con il suo sogno contribuisce a far diventare i Luna Park i moderni parchi divertimento. Quell'uomo è Walt Disney e la sua Disneyland. Ma questa è un'altra leggenda che racconteremo sempre qui su Radio Legends.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Prima di intraprendere qualcosa, rifletti attentamente e dopo aver riflettuto, agisci subito. Sallustio.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: È meglio ingannarsi sul conto dei propri amici che ingannare i propri amici. Johann Wolfgang Goethe.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Per la generazione anni 80, la storia d'amore per eccellenza non è sicuramente quella di Romeo e Giulietta, ma quella di Danny e Sandy, i protagonisti di Grease. Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago Club, quando Jim Jacobs e Warren Casey decidono di realizzare un musical composto solo per chitarra. Lo chiamano Grease, per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni 50. Fu a Chicago, Illinois, intorno a marzo-aprile 1970. Ad un party quasi per gioco tirai fuori alcuni dei miei vecchi 45 giri degli anni 50. Queste canzoni apparvero subito alquanto datate a confronto con il funk psichedelico degli anni 70, ma allo stesso tempo rappresentavano un cambiamento di velocità contro la melodia ripetitiva tanto cara in quei giorni. E fu così che proposi a Warren Casey la mia bizzarra idea, un musical a Broadway che utilizzasse la musica degli ultimi anni 50. Inizialmente Warren non prese sul serio la cosa, asserendo che poteva essere solo un sogno, ma poi, quando venne licenziato dal suo impegno di direttore di filiale, decise di sedersi alla sua macchina da scrivere ed abbozzò una prima stesura della scena del pigiama party. Iniziò così la nostra collaborazione nel creare una storia che prendeva in giro tutti quei film hollywoodiani che celebravano il rock and roll degli anni 50. Un fatto poco noto: Grease è probabilmente l'unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra. Due produttori, Ken Weissman e Maxine Fox, diedero fiducia alla geniale intuizione di Casey e trasferirono il musical a New York. Il musical ebbe un successo immediato e folgorante. Grease debuttò off-Broadway all'Eden Theatre il 14 febbraio 1972 e nello stesso anno ricevette 7 nomination ai Tony Award. Nel giugno dello stesso anno lo spettacolo si trasferì trionfalmente a Broadway. L'arrivo sul grande schermo non fece che confermare la popolarità a livello mondiale grazie alle sue canzoni, alle tematiche e ai suoi protagonisti. Il film contribuì infatti a lanciare definitivamente le carriere di John Travolta e Olivia Newton-John. Con un budget di soli 6 milioni di dollari, il film arrivò ad incassarne a livello mondiale oltre 394, affermandosi come il titolo più visto della sua stagione. L'incredibile successo di pubblico è stato accompagnato anche da un particolare favore di critica, la quale elogiava le energiche coreografie come anche le tematiche. Queste sono infatti insolite per un musical pensato per un ampio pubblico, comprendendo problematiche con la gravidanza adolescenziale e la violenza tra le bande. Fu però proprio la capacità di trattare queste in modo leggero a conferire al film ulteriori elementi di fascino. Tale popolarità ha portato nel 1982 alla realizzazione di un sequel intitolato Grease 2, il quale però presenta un cast differente. Mancando questo, il titolo non ottenne il successo del suo predecessore. Ciò che rende l'originale unico, infatti, è il cast di attori, tra cui vi è un'evidente e fortissima chimica, come anche i brani musicali entrati di diritto nell'immaginario collettivo. In quello stesso immaginario collettivo dove la storia di Danny e Sandy continuerà a vivere per sempre.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
1: Il tiro è un tiro che in una serata devi fare decine e decine di volte. È sempre tutto uguale, la boccia, la pista, i birilli, ma la variabile sei tu, solo tu. In pratica il bowling è un duello con se stessi, il che può spiegare come sia noiosissimo da vedere ma bello da giocare. In gran parte è una tragedia invisibile. Così Alessandro Baricco descrive il gioco leggendario che vi racconteremo. Il bowling vede le sue origini perdersi nella notte dei tempi. Secondo alcuni storici è addirittura lo sport più antico della storia dell'umanità. Nel 1930 l'archeologo britannico Sir Flinders Petrie riportò alla luce una tomba egizia del 5200 a.C., dove furono rinvenuti oggetti la cui forma rimanda alle bocce e ai birilli. I successivi riscontri relativi al gioco del bowling si incontrano nel IV secolo d.C., dove in ambito germanico vengono trovati un bastone a forma di birillo che doveva essere abbattuto con una pietra. Persino Martin Lutero fu un cultore del bowling. Non solo fece costruire una pista domestica per sé e la sua famiglia, ma partecipò attivamente alla diatriba relativa al numero di birilli da abbattere. Egli stesso stabilì la quantità di 9. Andando avanti nel corso della storia, tra il XV e il XVII secolo, il gioco si diffuse su larga scala in Austria, Svizzera e Paesi Bassi, per arrivare nell'anno 1000 anche in Inghilterra, dove riscosse un successo tale che nel 1366 il re Edoardo promulgò un editto nel quale vietava la pratica del gioco ai soldati, poiché li avrebbe distolti dall'addestramento militare. Anche Enrico VIII nel 1511 mise al bando il bowling perché contrario ai dettami della moralità anglicana. Ma malgrado i divieti, il gioco divenne un vero e proprio status symbol tra la nobiltà inglese, tanto che a Londra nel 1455 fu costruita la prima pista da bowling in legno coperta da una tettoia. Con l'approdo europeo nel Nuovo Mondo e la successiva colonizzazione, lo sport del bowling venne introdotto nel continente americano nella sua versione a 9 birilli. Negli anni 30 dell'Ottocento il bowling divenne così popolare tanto da generare un pesante giro di scommesse, che lo portò ad essere bandito come gioco d'azzardo. Per aggirare questo divieto, che era rivolto al bowling a 9 birilli, fu introdotto un decimo birillo, che di fatto fece da apripista alla moderna versione. In seguito furono stabilite le regole che a tutt'oggi fanno del bowling un gioco che fa strike sulle piste della leggenda.